0: L'argomento scioperi vi ha preso tanto, anche perché devo dire che ci sono tantissime agitazioni previste e tante altre in corso. Ascoltatori continuano a segnalare qui a Radio Kiss Kiss dello stop dei in Puglia, in particolar modo nei pressi di Taranto, vuoi per la questione ex Ilva, anche in Liguria la stessa cosa. Voi anche per la questione carburanti, grazie per tutti i messaggi che ci state inviando. Noi vi avete sentito, vi mettiamo a raffica con le vostre opinioni, però c'era qualche ascoltatore, c'è chi sollevava dubbi non sugli scioperi, è giusto scioperare, è sbagliato impedire agli altri, anche per motivi importanti, di spostarsi. Pensate, qualcuno che dice le stesse forze dell'ordine vengono bloccate per esempio i mezzi di soccorso
1: ragazzi, che sono importanti,
0: quando c'è un blocco dici no, ma se ti vedono ti fanno passare, se è un mezzo di soccorso.
1: Sì, ma rallenti.
0: No, ma il problema è se hai bloccato proprio tutto la strada ed è tutto fermo, non puoi arrivare a destinazione. Chi ha bisogno di cure importanti, cioè, giusto per fare gli esempi, io ho citato una parte e l'altra. Sentiamo le vostre opinioni. La domanda è: il disagio di chi va a lavorare è un prezzo accettabile per difendere i diritti di altri lavoratori? Cioè, danneggiare un lavoratore perché protesta un altro? E la scelta di qualcuno di non prendere soldi per quello sciopero può riguardare anche chi invece quei soldi vuole andarseli a guadagnare e non vuole scioperare?

0: è sempre la questione che la tua libertà finisce dove inizia la mia, insomma, praticamente quello è un po' quello che vi stiamo chiedendo stamattina. Devo dire un sacco di commenti, vedendo se riesco a mettere un'altra raffica, sì, veloce di messaggi, di opinioni, perché siete in tanti a voler dire la vostra anche su diverse agitazioni, non solo quelle legate ai carburanti. Poi c'era un tema che si è acceso ancora una volta sulla questione maschilisti, sessismo, misoginia, eccetera eccetera, scattata ieri alla Camera, al Senato, sì, lo ricordo, durante l'informativa della Presidente del Consiglio, quando un esponente del PD provenzano ha praticamente usato dei termini che hanno offeso la Presidente del Consiglio, no? È stata accusata, Provenzano ha detto Trump la vezzeggiava e adesso che non la vezzeggia più, che cosa fa? Diceva Provenzano, è la prima ministra, diciamo, non è un primo ministro, però il Presidente del Consiglio ha replicato dicendo questa è misoginia. E insomma anche questo tema mi interessa, non tanto il duello, diciamo, appunto tra la Presidente del Consiglio e Provenzano, ma la questione, cioè, possiamo ancora dire queste cose? Possiamo dire fai questo lavoro perché ti vezzeggiavano, o anche vezzeggiare può essere ammesso?
1: Mi faccio sentire, aspetta,
2: noi non siamo felici che lei non sia lì, ma di chi è la responsabilità, Presidente? Lei agli incontri non andava, forse perché non la vezzeggiavano abbastanza come allora faceva Trump, faceva l'offesa, Presidente, invece avrebbe dovuto fare politica.
3: Dopodiché, collega Provenzano, vorrei sapere che cosa intendeva quando ha detto che io non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava.
0: Eccola là, no, si incazza.
3: Ora vede,
0: pausa teatrale.
3: Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine.
0: Dizionario.
3: Allora io non so, diciamo, come devo interpretare questo atteggiamento, perché una cosa è non essere d'accordo con la mia linea politica. Io sono una persona che fa politica da 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con le carezze e con le moine, ci sono arrivata combattendo, ci sono arrivata con le mie idee, ci sono arrivata dimostrando il mio valore, ci sono arrivata con il consenso dei cittadini, e lei non utilizzerebbe questo tono con un collega maschio, collega Boldrini.
0: Vabbè, con un collega maschio, questo è un po' il senso, no? Capito? Quindi no, non è lo scontro, attenzione, non focalizzatevi.
4: Io ci sono passata con una cosa del genere.
0: Non lavorate sullo scontro centrodestra, centrosinistra, ma si può dare a una collega, appunto, che persona che viene vezzeggiata. Ne parliamo tra poco. Ora, Jovanotti, Samurai J.

0: fantastica.
1: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi,
1: hai visto questi prezzi?
2: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Kiss,
4: kiss. Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!
6: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Kiss,
9: kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: è stato fatto?
1: I matti miei.
2: Allora, finale. Abbiamo aperto due fronti, uno relativo agli scioperi e alle discussioni che ci sono anche tra ascoltatori che dicono giusto scioperare ma non fermare me che non voglio scioperarmi, e dall'altra parte invece chi dice no, dovremmo tutti fermarci visto la situazione per esempio del caro energia e caro carburanti, no, in generale. Poi si è aperto una piccola parentesi sulla discussione ieri durante l'informativa, non ricordo se la Camera o al Senato, della Presidente del Consiglio, che ha avuto questo scontro diciamo verbale. Ne ha avuti diversi in realtà, ma sì, uno sì, con Provenzano, che ha detto che adesso siccome Trump non la vezzeggia più, lo attacca, insomma questo è un po' parafrasato un po' quello che diceva Provenzano, e da lì la replica: ma è possibile che ci si rivolge ancora una volta così a una donna, alludendo, facendo fastidiose allusioni? E quindi iniziamo, e da
3: poi
2: questo
3: al di là della politica, così parla proprio del
2: era uno spunto
4: Se lo fa un uomo verso la donna è sessismo, se lo fa una donna verso un uomo tutto a po'. Piace Giorgia.
2: Pronto?
5: Ciao mattinieri, buongiorno. Ma di cosa ci lamentiamo? La Meloni è in piena campagna elettorale, ragazzi. Ciao.
2: Ciao, un saluto. In realtà lo sono già tutti, un anno prima delle elezioni, qual è il problema?
6: Ciao Max, ciao Loretti. Secondo me, vedendo svariati video che ormai passano in continuazione, quelli dell'opposizione usano una terminologia abbastanza al limite dell'offensivo.
7: La tua libertà finisce dove inizia la mia. Queste parole sono dalla pandemia si parlava così, queste parole sono del comunista, sei un comunista, stai parlando che ti pagano queste dal...
2: Sono un comunista, Leti. No, la seconda volta in due giorni che mi danno comunista.
3: No, ma perché un attimo, scusami, quindi io cioè devo essere definita comunista, fascista, tutto quello che deve fare... Perché? Perché dico che effettivamente io ho il mio spazio di libertà, quindi se tu mi vai a rompere le scatole sulla mia libertà, che cos'è? No, sbagliando io a dire?
2: Fammi capire. Vabbè, buongiorno.
8: Io sono sposato da 40 anni, ho fatto moine e carezze a mia moglie, allora ho sbagliato tutto.
2: Vabbè, ma era tua moglie.
9: Io non sono completamente d'accordo con gli scioperi, o meglio, è giusto scioperare se c'è una vera necessità, se c'è una mancanza di rispetto, di condizioni di lavoro... Di salari che non soddisfano, lo sciopero è giusto farlo. Non sono d'accordo con gli scioperi che fanno, organizzano le sigle sindacali.
2: Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady Nicola. Purtroppo è questo il fare dell'opposizione.
11: Basta protestare in modo civile, tutto in bici o a piedi, evitare il meno possibile di prendere l'auto. Stop. Ecco tutto. Tanto il petrolio poi scenderà il prezzo della benzina tranquillamente.
2: Oh, allora, protesta in bici è una buona idea, no? Che ci dà il nostro ascoltatore.
12: Buongiorno.
2: Vai.
12: Max, buongiorno Leti. Quando c'è uno sciopero io non voglio rimanere a piedi, voglio rimanere a letto a dormire.
2: Mai.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Uno sciopero è fatto per creare disagio, quindi se non crea disagio a che cosa serve lo sciopero?
14: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao, buongiorno.
14: Ma come la vedo io, va benissimo che si creano disagi in tutto e per tutto quando si fa uno sciopero. Se no non avrebbe senso.
2: Pronto?
15: Oh Max, Lady, ma queste persone che mandano i messaggi a lamentarsi dello sciopero dei blocchi, no? Io me le ricordo le loro voci. Sono le stesse voci che l'altro giorno dicevano: minchia, per sistemare la situazione qua dobbiamo bloccare tutto.
2: E mo
15: lì va bene.
2: Vabbè ragazzi,
15: Vabbè
2: ragazzi, rilassatevi un attimo stamattina, siete un po' nervosi. Allora, siamo sempre con tutti voi e con tutte le vostre opinioni. Devo dire, questa mattina faccio la bandiera, no? Quello che mi dite io la mi schiero con voi da una parte e dall'altra. Mi devo preoccupare che mi hanno dato del comunista in due giorni?
3: No, io però rimango un po' bassita da questa cosa qui, perché va al di là, questa cosa della Meloni, ok. Ma a prescindere dalla politica, che poteva essere anche una pinco palla qualsiasi, dire comunque svezzeggiata, oltre che è offensivo, è anche svalutante per una donna, perché cioè io ci sono passata, in passato io ho ricoperto un ruolo comunque
2: apicale.
3: Un po' di rilievo, e lì praticamente ne è stato detto di tutto, capito? Solo perché magari era una bella ragazza, una donna, perché ho fatto moino, ho ricevuto moino, ho fatto magari gatta morta. Cioè basta con queste cose, ragazzi, ma basta
2: con queste cose, dice la Leti. Tra poco il finale. Forse quante volte

0: Non abbiamo più tempo, però non so perché ultimamente c'è chi si diverte a metterci delle etichette. Sì. Due giorni che Milano è comunista, però spunta anche.
1: Buongiorno Martinieri.
2: Ciao.
1: Ormai sei scamato, sei un centrista.
0: Un centrista, questo mi manca. Però devo dire, però condivido molto. Per esempio, se al centro ci mettete Calenda, molte delle cose che dice Calenda le condivido. Altre di Marattin che vi sta piacendo moltissimo. No, però insomma, quanto conta quello che piace a me, ragazzi? Davvero molto poco. Marattini che dei liberal democratici, insomma, mi ha detto delle cose che mi hanno convinto e mi piacciono molto. Però insomma, io non è che vado in base allo schieramento, vado in base a quello che dicono. Mi piace quelle idee, a volte mi piacciono cose di sinistra, a volte di centrodestra, a volte comunque sono moderato, ecco, quindi lo dico, a volte più centrista. Quindi va bene così, ragazzi. Allora arriva il Pippo Pelo Show, torniamo a occuparci l'attualità domani come sempre con tutti voi.
2: Sì.
0: E quindi grazie alla regia
2: Giuseppe D'Amelia.
0: Lasciamo con il Super Trend Breakfast in America dai mattinieri. Kiss kiss
2: a tutti.

0: Camp, è stata Breakfast in America, era del 1979.
1: Buongiorno, sono le 6:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le news, state lì.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Una giornata dalla redazione, decorso post-operatorio regolare per Leone XIV dopo l'intervento al polmone destro eseguito al Gemelli di Roma. In attesa dell'esame istologico sull'adenocarcinoma asportato, l'ultimo bollettino medico conferma che gli esami del sangue e la radiografia del torace sono nella norma. Il Papa, che ha già ripreso l'alimentazione, ha camminato e concelebrato la messa nella cappella attigua all'appartamento al decimo piano. La degenza durerà circa una settimana e dai leader di tutto il mondo sono arrivati messaggi di pronta guarigione. Anche l'Italia critica l'accordo per il gasolio russo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nelle comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha definito l'intesa rischiosa, affermando che indebolisce le sanzioni e legittima Mosca. Non sono affari suoi la replica della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, mentre Kiev ringrazia il nostro paese per il sostegno. La questione è tema di dibattito nel centrodestra. La Lega è favorevole ad un accordo con Mosca sull'energia. Forza Italia frena. Divergenze sugli aiuti militari all'Ucraina anche nel centro-sinistra. Intanto il presidente Zelensky ha denunciato disservizi sulla rete Starlink durante l'ultimo massiccio attacco russo con droni, inefficienze che non consentono un'adeguata difesa preventiva agli ucraini. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali limitazioni non dipendono dalla sua azienda, ma direttamente dai militari. Nuove tensioni in Medio Oriente, clamorosa ammissione di Donald Trump. Parlando dall'Arizona, il presidente americano ha dichiarato di essere andato forse troppo oltre con l'Iran. Abbiamo ucciso tutti i loro leader e ora non so più con chi parlare, ha affermato il capo della Casa Bianca, che ha condannato gli Houthi dello Yemen, accusandoli di agire su mandato diretto di Teheran. Da parte loro, i ribelli filo-iraniani che minacciano nuovi raid hanno rivendicato l'attacco con droni e missili sull'Arabia Saudita, colpito ancora l'aeroporto di Riyadh e due impianti della compagnia petrolifera Aramco. Torniamo in Italia, gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, i commissari rassicurano sindacati e lavoratori. In una nota dell'amministrazione straordinaria viene confermato un piano operativo per salvaguardare produzione e livelli occupazionali. La comunicazione ufficiale è arrivata al termine di una giornata attesissima, caratterizzata dalle proteste degli operai in tutto il paese e dall'improvvisa occupazione della prefettura di Genova da parte dei lavoratori di Cornigliano. La cronaca svolta a Roma sulle aggressioni della banda della minicar. Hanno confessato i due ragazzi di 16 e 17 anni individuati come responsabili. Ascoltati in caserma, hanno ammesso i 6 raid compiuti a inizio mese nel quartiere Monteverde, dichiarando agli investigatori di averlo fatto per divertirsi. Il fascicolo passa ora al tribunale dei minori. I due giovani, il più grande figlio di un carabiniere, sono stati denunciati a piede libero per il tentato omicidio di Davide Jacopini. L'attore, fatto cadere dal monopattino in corsa, è tuttora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata, ma gli è stata ridotta la sedazione. Infine allo sport, calcio, iniziata male finisce peggio la 2 giorni di Champions delle italiane. Dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como. I giallorossi beffati all'Olimpico dal Real Madrid 4-3 con la squadra di Mourinho che segna 3 gol negli ultimi 10 minuti. Il Como battuto invece a Rotterdam dal Feyenoord 3-2. E stasera torna all'Europa League con Juventus e Milan impegnate rispettivamente in trasferta contro Celta Vigo e Salisburgo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: perché adesso suona la nostra sigla e poi voi sarete chiamate a raffica allo 081 546 1212 a canticchiarne almeno il ritornello, giusto?
1: Quello che avete imparato in tutti questi mesi di sigla, ok?
0: Da quant'è che va in onda la sigla? Da quanto tempo?
1: Almeno 6-7 mesi, dai.
0: Da almeno 6-7
1: mesi. Almeno 6-7 mesi abbiamo la sigla ufficiale del Pippo Pelo Show, per cui 081 546 1212, subito dopo la sigletta,
0: verrete,
1: perché abbiamo un piccolo pezzettino ogni giorno, poi voi ce la cantate.
0: Va bene, mi raccomando.

0: mondo peserà di meno stamattina con i nostri ascoltatori che canticchiano la nostra canzone o la cantano, perché no?
1: Quello che avete imparato in questi mesi, 0815461212, l'abbiamo detto tante volte, adesso l'abbiamo fatto, vogliamo che voi cantiate.
0: Sono abilitati anche i bambini.
1: Se
0: avete il bimbo che alle 7 già è bello canterino, fatelo cantare con grande piacere. Allo 0815461212, il primo a cantare o la prima a cantare è Elena. Ciao Elena, buongiorno.
1: Elena
0: è caduta purtroppo mentre cantava.
1: C'è folla al centralino, vediamo chi canta con noi allo 0815461212. Facciamo una raffica veloce, ma cerchiamo di capire se avete memorizzato la sigla alla nostra canzone.
0: Sergio 2. Ciao Sergio, buongiorno.
2: Giorgio.
0: Giorgio?
1: Giorgio?
2: Io sono Giorgio, diglielo.
0: Sei Giorgio? Ma canta! Chi canta?
2: Giorgio.
0: Vai Giorgio, canta!
2: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Cisci.
0: Tutta l'Italia
2: ride quando... Così.
0: Vabbè, vai, ciao.
1: Va bene,
0: Giorgio, grazie.
1: Chi schissa
0: a te? 0815461212. Abbiamo Marina.
2: Ancora.
0: È già lei.
1: È Marina.
0: Brava Marina, bravissima. Vedi che i bimbi stanno cantando già? Bimbi canterini, pure Alessandro è canterino di primo mattino.
1: Alessandro, penso di sì. Adesso non credo sia già sveglio, però sì.
0: Vai,
1: allora, 0815461212, cantate. Potete anche non salutarci e cantare direttamente. Come
0: sì,
1: vi
0: sì
1: va?
0: Esatto.
1: Okay.
0: Alessandro, buongiorno.
3: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Vai, canta Alessandro.
3: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiski.
0: Bravo!
3: Tutta l'Italia ride, canta e se la suona.
1: Ciao Ale, grazie. Schissa a te. Abbiamo Elena e Tommaso insieme. Buongiorno.
4: Buongiorno. Adesso amore, vai.
1: Vai.
4: Pippo Peloso dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice resto così.
0: Bravi! Grazie,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Schissa a voi.
0: Loredana, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, vado.
0: Canta, vai.
5: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 con Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice resto così.
0: Vedi, è brava, ci ha messo pure la cantata prolungata finale.
1: Ciao,
0: bravissima.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona giornata. Andiamo da Riccardo, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ciao Riccardo, anche a te, dai, canta.
6: Allora. Suona la sveglia, ma resto a letto, fuori è buio, il caffè già freddo, poi sento ridere dentro la stanza. E Radio Kiss Kiss che mi abbraccia, Pippo che scherza e guida la banda. Adriana ti carica la giornata, parlami tutto, sembra famiglia, forte il tuo sorriso, vola la mattina. In coda nel traffico, dentro la metro. Tutti già sintonizzati che il lunedì sembra sabato.
0: Pippo Pelo Show dal
6: alle 9 su Radio Dischi.
0: Riccardo, ti adoriamo. Vai.
1: Se dovessimo premiare un vincitore, qualcuno saresti sicuramente tu.
0: Bravo Riccardo.
6: Bravo. Per questo, via.
1: Ti amiamo,
6: via,
1: anche via, noi.
0: Anche
1: chi
0: noi ti amiamo.
1: Te.
0: Ciao Riccardo.
1: Andiamo da Silvia, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Ciao, anche meno di quanto ha fatto Riccardo. Tranquilla.
7: Ma stavo cantando anch'io in realtà con lui.
0: Vai Silvia.
7: Da dove? Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: È una illusione.
1: Tutte le cose belle, tutti i pensieri belli della mia vita sono legati a questo, a pezzo. Questo pezzo è stato
0: veramente
1: l'esordio di tante cose nella mia vita.
0: Anche
1: 2003.
0: Sessualmente?
1: Tutto, Pippo.
0: Anche sessualmente.
1: Tutto, mi fa venire in mente proprio delle immagini precise.
0: Del
1: molto
0: tuo pensamento?
1: Bello, del mio soffrimento. Ossessione dal 2003 e lo sono.
0: Pensamento.

0: si dice creme e cioccolato?
1: Sì, sì, anche.
0: Il tutti pensamento,
1: i pensieri belli, tutti gli esordi delle cose.
0: Pensamiento.
1: Ma lei c'è anche soffrimento?
0: Sì.
1: Soffrimento lo dice pure.
0: Una volta nella mia città c'era un ristorante, si chiamava O Parlamiento
1: che si andava a parlare?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: O Parlamiento, per esempio, probabilmente. Quanto siamo vicini ai latini noi, no? Cioè, siamo latini anche noi, per cui pensamiento, parlamento, più o meno.
1: Credo che un pezzo così bello, così affascinante, accattivante non sia mai stato più replicato nel genere. Almeno bello quanto questo.
0: No, bisogna dire la verità, questo pezzo era bello.
1: È davvero bello. 2003, siamo tornati indietro nel tempo grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
0: La partita di ieri sera, di cui ha parlato anche il nostro appuntamento con le news.
1: Con le news.
0: Delle 19, delle 7, scusate, 19, sì, vabbè. Delle 7 del mattino.
1: Sì.
0: Del Real Madrid a Roma è stata una partita tipica delle grandi squadre del mondo. Uh-huh. I grandi club. Perdeva 3-1 e tu li devi, quei club li devi vedere fino alla fine, perché improvvisamente tirano fuori dal cilindro prestazioni straordinarie. In 10 minuti 3 gol e ha vinto 4-3 il Real Madrid ieri sera a Roma.
1: Sorprendentemente non stava andando così.
0: Beh sì, perché i giocatori della Roma si sono addormentati con la zizzinella in bocca.
1: Va bene.
0: Si dice così dalle nostre parti, nel senso che hanno preso 3 gol e più che si sono addormentati loro, si sono svegliati come dovevano i giocatori del Real Madrid, che hanno deciso di punire la Roma. Da lì capisci, insomma, che l'Italia è ancora, ci sono state 4 squadre in Champions League, abbiamo preso 4 sonore sconfitte. E
1: ieri hai guardato tutto dall'inizio alla fine?
0: Ieri ho seguito un po',
1: hai seguito
0: anche l'altro ieri. L'Inter che diciamo ha perso con 3 gol di questo ragazzo italiano, complimenti, che di cui adesso mi sfugge anche il nome. Come si chiama il ragazzo italiano che ha segnato contro l'Inter? Ha segnato 3 gol ed è veramente il papà, è italiano, lui ha un doppio passaporto tedesco ed italiano, perché con la mamma per lavoro andò a vivere in tre soldi si chiama.
1: Okay.
0: Esattamente, mi è venuto adesso Nicolò Tre Soldi. Sì. E comunque, insomma, l'Italia col calcio sta messa un po' male e stiamo messi male anche a guardare le partite in TV.
1: Diciamo che in linea generale proprio la Serie A sta perdendo un gran numero di spettatori.
0: Sì, la gente non guarda, secondo i numeri, sono dati. La gente è poco interessata a guardare le partite di Serie A. Ne stanno al 14 club su 20 che sono in Serie A, hanno avuto un calo di spettatori incredibile.
1: Ma io parlo da non spettatrice, però da chi ricorda i tempi che furono. Ma prima non si attendeva con ansia la domenica per guardare la partita, magari al bar, magari ci si ritrovava tutti insieme. Adesso con gli abbonamenti, con le piattaforme, io vedo che in TV quasi tutti i giorni e a tutte le ore ci sono partite di calcio.
0: Ma a casa tua si guardano le partite?
1: A
0: Luca le
1: mia,
0: guarda?
1: Luca è anche mio suocero. E anche Alessandro, ovviamente.
0: Più o meno quante partite guardano in una settimana?
1: Dipende dal tempo, però ogni giorno io vedo che in TV c'è una partita.
0: A casa mia si vedono la partita della Salernitana e quella della Fiorentina.
1: Della Fiorentina.
0: Due partite a settimana. Da casa di Pica si vedono partite.
2: Ormai quasi tutte.
0: Quasi tutte.
2: Cioè, il Como ieri ha visto il Como.
0: Ma tuo padre?
2: Mio padre.
0: Ma tuo padre è in pensione?
2: No,
0: ma non fa un cazzo comunque, perché si guarda tutte le partite, quindi non è in pensione, ma guarda le partite. E Anna Chiara, a casa tua si vede. Jenny guarda il Napoli? Guarda solo il Napoli. Jenny guarda il Napoli a volte, manco sempre.
1: Sì, vedi? Sì.
0: Una volta, allora, però la domenica era sacrosanta, almeno gli uomini nelle case guardavano le partite,
1: però,
0: poi le donne piano piano sono avvicinate al calcio. Sì.
1: Perché prima era un rituale. Cioè, o si andava al bar sotto casa o al bar di fiducia o ci si riuniva per guardare quella partita settimanale. Oggi invece è sempre a portata di mano, quindi ha perso un po' di appeal, credo, la passione è andata a scemare. Altra cosa, le nuove generazioni, io posso farmi un po' portavoce delle nuove generazioni. Il calcio sta parlando alle nuove generazioni? Passano da un social a un videogioco a un po' di partita, cioè c'è più distrazione, non c'è l'attenzione di un tempo.
0: Facciamo una domanda, capiamo se tra i nostri ascoltatori realmente ci sono dei delusi del calcio e che quindi non lo guardano più, o ci sono persone che guardano sempre la loro squadra del cuore.
1: Sì.
0: 347 490 0042. Oppure mogli che ci dicono: no, mio marito prima guardava di più le partite, adesso le guarda meno. Mariti che ci dicono: mia moglie si era appassionata al calcio, ma adesso non gliene frega più niente.
1: Le mogli storicamente in rivolta per questa attenzione, diciamo, maniacale dei mariti.
0: C'era la canzone di Rita Pavone. Perché? perché la domenica mi lasci sempre sola.
1: Dai, facciamo il punto della situazione nostro, personale. Guardate le partite, i vostri compagni la guardano, mariti, mogli, come sì, va sì, a sì, casa vostra?
0: 347-490-0042. Anche dal numero di persone che risponderà a questa nostra domanda capiremo se il calcio in Italia è ancora in voga o meno. Prego.
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un cascaio.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Kiss, kiss.
12: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
13: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss, kiss.
15: On my soul. I'ma love you like I've never been loved before. On my soul.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Parlavamo poco fa di quanto molte persone si hanno annoiato di calcio. Un mio caro amico che si chiama Alessandro, che conoscete, anche
1: sì,
0: amico tuo,
1: sì, molto bene.
0: Lui era tifosissimo del Milan, guardava tutte le partite del Milan, ne perdeva una, ora non lo guarda
1: adesso
0: più.
1: Adesso si annoia.
0: E tra gli annoiati abbiamo anche Massimo da Milano. Buongiorno Massimo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Massimo, notizia di ieri che gli italiani guarderebbero sempre meno il calcio in TV. Tu appartieni a quella categoria?
2: Purtroppo Pippo sì, purtroppo sì, purtroppo il calcio è diventata veramente qui in Italia la Serie A, come hai detto te giustamente prima anche, non è più la Serie A di una volta come avete detto voi prima.
0: Non è più la Serie A, cioè noi guardiamo un campionato sapendo che è un campionato minore rispetto ad altri.
2: Assolutamente sì.
0: Diciamo
2: assolutamente
0: che in questo momento, vediamo se sbaglio, poi Spagna, Germania, Inghilterra hanno dei campionati di gran lunga, la Liga, la Premier League e la Bundesliga sono decisamente più interessanti della Serie A.
2: Confermo.
1: Quindi anche,
0: e anche la Premier League in Francia, sì.
2: La Ligue 1
0: mm-hmm. si chiama, esatto. Ligue 1 sarebbe. Esatto.
1: E ovviamente vanno tutte seguite, giusto? Avete il tempo per seguirle tutte?
0: Sì. Non è che vanno tutte seguite, sappiamo.
1: Andrebbero seguite,
0: sì,
1: no? Non sono numericamente proprio in più rispetto a qualche tempo fa.
0: Perché ci sono squadre in questo momento: Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona,
1: ecco.
0: Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain, che sono squadroni che in Italia non c'è nessuna squadra che puoi paragonare a quelle lì. Vero Massimo?
2: Verissimo, come dicevo nel messaggio, forse l'Inter, dai.
0: L'Inter in Italia, forse l'unica squadra che ancora ha dei numeri che sono paragonabili. Però adesso magari tanti italiani che stanno ascoltando la radio non saranno d'accordo.

0: riesce ad essere.
1: No, lo ripetiamo, lo ripetiamo. L'Italia è una repubblica. Però la Costituzione lo dice Good Morning Kiss Kiss. L'Italia è una Costituzione fondata sul. Non Parlamento, sul parlamentare. Non
0: il Parlamento.
1: Perché
0: il
1: non siamo parlamentare noi è per lamentare.
0: Però a proposito di quartieri c'è una bella notizia, perché proprio qualche ora fa è uscita una recensione di Time Out, una rivista internazionale. C'è una buona notizia.
1: Finalmente.

0: Want Me, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, parlavamo di posti dove la qualità della vita è migliorata, nonostante ciò i cittadini si sentono insoddisfatti. Parlavamo di Bari, che ha fatto un cambiamento, per esempio,
1: infatti,
0: incredibile.
1: Negli ultimi anni, sì, tantissimo.
0: Io ci ho fatto il militare a Bari.
1: E ancora ne parlano, tra l'altro.
0: E diciamo che negli anni 90 non era proprio il massimissimo.
1: Ma non c'è bisogno di andare indietro fino al 90, però è migliorato,
0: allora,
1: perché no?
0: Anche i quartieri di Bari, no? Il quartiere San Nicola, il centro storico, è all'epoca, insomma, giravi con le mani in tasca, ma non perché ti facesse piacere.
1: Pescaramanzia lo facevi.
0: Invece adesso è un quartiere bellissimo, anche lo stesso Iapigia, no?
1: Porca miseria, come no?
0: Ci si cammina più tranquilli.
1: Vogliamo parlare anche di Lungomare, o Pane e Pomodoro, che hanno dato quella sistemata? Ci sta, però ovviamente vorremmo sempre qualcosa in più.
0: A proposito di quartieri, posti belli dove passare una bella giornata, dove andare a fare anche turismo, l'esclusiva rivista internazionale Time Out ha fatto uscire la classifica dei 40 quartieri più cool del 2026.
1: Non ci siamo mai stati noi italiani, come mai?
0: Al
1: quest'anno?
0: Primo posto c'è Yokno.
1: Ah,
0: non te lo vai a fare un giro a Yokno?
1: A Yokno?
0: A Seul.
1: Ecco,
0: Corea del Sud.
1: Sì,
0: street food, caffè alla moda. Secondo
1: posto,
0: Ocean District a Rabat, in Marocco, lì ci sei andato.
1: Sì, sì, bello, confermo.
0: Terzo posto, sale Nios Cosmos, sarebbe ad Atene, in Grecia.
1: Mi viene scomodo.
0: Ma attenzione, la vera sorpresa, al decimo posto c'è l'Esquilino di Roma.
1: Il quartiere vicino a Termini.
0: L'Esquilino di Roma, tanta roba. Pensa che dopo l'Esquilino ci sono i quartieri di Parigi e New York.
1: Dovremmo chiedere a chi vive all'Esquilino, allora, se ci conferma sta cosa.
0: E nel questo ci fa molto piacere.
1: Tra l'altro, l'Esquilino non è molto lontano da San Giovanni, tra l'altro. Ma questo è San Giovanni che canta. Il titolo è Ok, buonanotte, New Kiss.
0: Bella.
2: Un altro giorno in

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
3: Yes. Yuhu, calciolone!
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo, una particella.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Yes, yes. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo

0: Dimmi, dimmi figliolo, dimmi, dimmi cos'è.
1: Ogni volta che sento questa canzone mi ricordo il mio bimbo, le prime parole che disse non fu mamma.
0: No?
1: Ma popò. Sì. E mia moglie diventò viola come una melanzana.
0: Beh, no, beh, ragazzi, di solito ci resti male, no? Dai, ci resti male. Ha detto papà la prima, cioè, l'hai camuffata.
1: Ha detto come prima parola papà. Non lo so come sia successa questa cosa. No, ha detto proprio papà. C'ho anche
0: allora
1: il video.
0: Quel giorno che è passato il meccanico da casa, mi ricordo, vero?
1: Signore e signori, stiamo parlando di quartieri, questa cosa che il quartiere Esquilino sia di Roma, attenzione, sia tra i 10 quartieri più belli del mondo, davanti a quelli di Parigi, ma davanti anche a quelli di New York.
0: Beh, multietnico e multietnico.
1: Allora, il quartiere vicino alla stazione termica, uno dice, vabbè, figurati, un quartiere vicino alla stazione.
0: Come tutte le stazioni, un po' influisce da una parte, ma dall'altra non si.
1: Allora, al quartiere Esquilino c'è la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, giusto per dirvi.
0: Poi
1: c'è
0: così, tanto per iniziare.
1: Piazza Vittorio Emanuele II di Savoia, che è un posto bellissimo, e poi multietnica, piena di
0: colori, profumi. Per molti non puzze, profumi e odori, ecco.
1: Quindi non
0: cambia.
1: Vi lasciate ingannare da quello che sentite, perché i parametri per misurare la bellezza di un quartiere non sono soltanto la ricchezza, il negozio, di brand, di marchi.
0: Oppure non conta quanto va al metro quadro, bravo, ci sono altre cose che contano.
1: E a questo punto vi chiediamo, ve lo chiediamo, cosa c'è di bello nel vostro quartiere? Ditecelo, 347 490 0042.
0: È il nome del quartiere,
1: È il nome del quartiere,
0: non
1: dai.
0: Non sarebbe male.

0: We play.
1: Cosa pray? Non c'è bisogno di preiare per avere la musica più bella. Allora, intanto siamo arrivati all'history.
0: Sì, il nostro programmatore musicale ce l'aveva un po' detto, no? Che sì, tutti gli history questa mattina sarebbero stati negli anni Ottanta.
1: E per farci sentire giovani.
0: Nella famosa new wave inglese.
1: Beh, qua ne abbiamo, eh?
0: Sì, sì.
1: Però allora, dillo con cura.
0: Prima abbiamo ascoltato i Soft Cell dal 1981, adesso arrivano i Cure dal 1985.
1: Sì.
0: Con questa Close to Me che si intitola Vicino a me.
2: Vicino, vicino, vicino, vicino, vicino.

0: del 1985.
1: C'è ancora una trombetta sotto.
0: Con la sordina, la tromba con la sordina.
1: No, qua di sordo ci sono solo io ormai. Bravissimo, Louis Armstrong.
0: Sembra un piccione.
1: Un piccione, se va bene, andiamo avanti. Intanto salutiamo tutti gli amici che continuano a mandarci messaggi. C'è 50 motivi anche a continuare a interagire durante tutta la giornata.
0: Vi abbiamo chiesto, attenzione, che cosa c'è di bello nel vostro quartiere. Fateci sapere il quartiere di cui state parlando.
1: E il nome della città, porca miseria.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goio, questa è Radio Kiss Kiss, 11.30 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Devi andare con tutta la nostra bellezza, eh?
0: Vi abbiamo chiesto che cosa c'è, stiamo parlando, abbiamo switchato sui quartieri.
1: Certo.
0: Che cosa c'è di bello nel vostro quartiere, perché in qualsiasi posto dove si va c'è sempre qualcosa di bello.
1: Sì, magari
0: da vedere.
1: Nascosto, oppure davanti agli occhi non ce ne accorgiamo.
0: Anche sì, anche
1: abbiamo parlato
0: sì.
1: di Esquilino, ricordiamo, lì c'è il secondo anfiteatro, ma sappiamo solo del Colosseo a Roma.
0: Bravo.
1: Ed è lì 80 metri per 80.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Allora, chiss a tutti, per quanto riguarda l'Esquilino, io vorrei segnalare una cosa, un posto bellissimo e tutto quanto, ma ultimamente si dovrebbe lavorare un po' più per togliere tutto il degrado che c'è, cioè
1: certo.
2: lì ci sono tende, gente che dorme per la via, pericoloso, scippi in continuazione, è diventato veramente insostenibile, così come tante altre zone, ma siccome si parlava dell'Esquilino ci tenevo a precisarlo. Kiss a tutti.
1: Kiss a te, assolutamente, dalla parte diciamo verso la stazione, però si parla dell'insieme, no?
0: Certo.
1: Del multietnico, della bellezza, i colori.
0: Sentiamo quest'altro, dai.
3: Beh, il quartiere Saragozza, diverse situazioni interessanti, belle, particolari, i coli bolognesi, San Luca, la basilica
0: bella,
3: di San Luca,
0: lo stadio
3: Dall'Ara
1: e
3: il portico appunto più lungo del mondo, se mi ricordo bene.
0: Vero.
1: E le lasagne, porca miseria!
0: Ancora un altro, dai.
4: Lisa da Livorno, il mio quartiere è Piazza 20 Settembre, è un quartiere storico e abbiamo la chiesa di San Benedetto con all'interno l'organo di Mascagni, dove lui studiava e ha composto anche diverse opere, e tuttora viene suonato. E subito davanti c'è la testimonianza dove la pena di morte, il patibolo, è stato abolito, quindi c'è una bellissima testimonianza incisa in pietra davanti al colonnato di San Benedetto.
0: Quanto ci costa sto giro? Quanto ci costa?
1: Non ho studiato che è morta nonna sono al funerale, mi dispiace.
5: Feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
0: Let's
5: before
0: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't

0: Alex Warren Ordinary, questa è Radio Kiss Kiss e insomma ci stanno arrivando tanti messaggi, per esempio sì. Da Torino una radioascoltatrice ci dice: sono del quartiere di San Paolo a Torino, dove non ci facciamo mancare niente, però non ci sia un granché da vedere. Però io
1: insomma non c'è granché da vedere, che devi vedere prima altro quando arrivi in quel quartiere.
0: Sono andato a vedere, ci sono tanti spazi espositivi d'arte, fondazioni dove andare a vedere delle
1: commercio.
0: E poi c'è Via di Nanni, sempre quartiere San Paolo a Torino, dove ci sono negozi, dove ci sono bar, insomma non è proprio zero assoluto.
1: La notte cambia il commercio, ma siamo sempre disposti. Intanto c'è un amico che dice: ragazzi, ci sono io di bello al mio quartiere, sono del quartiere Marassi a Genova. No, c'è anche il carcere, lo stadio. Poi dai, è storico, la zona Marassi a Genova, su. Non ti buttare via, Alessandro, su.
2: Kiss kiss a tutti. Oh. Allora, io sono di Napoli, ecco. Quartiere Posillipo. Tutti conoscono questo quartiere perché era uno dei quartieri più belli di Napoli. È rimasto solo il panorama.
0: Il panorama.
2: Il resto non lo voglio neanche dire.
0: E non è poco.
1: Accontentiamoci, però, certo. Poi c'è un amico da Nova Milanese che dice: ragazzi, qui non c'è nulla di buono. 20 anni che abito qui, asfaltare le strade, marciapiedi, buche. Paghiamo le tasse e quant'altro, che questa è una lamentela che, come vedi, vale in tutti i paesi d'Italia.
0: Quartiere Case Nuove, anche qui a Napoli abbiamo la statua di Mario Merola, tanta roba, alziamo le mani,
1: ragazzi. Bellissimo. Mi brucia ancora la faccia.

0: Firenze, dice Borgo Sanfrediano, di là Darno,
1: si è di là Darno.
0: Porta Sanfrediano è tanto bella e sono tanto belli i negozi lì a Sanfrediano.
1: Ma è bella tutta l'Italia.
0: C'è una canzone che parla delle ragazze di Sanfrediano, sì. I fiorentini sanno.
1: Ah, che onda, come stai sorridendo? Sono
0: però,
1: curioso.
0: Però c'è anche un libro, non mi ricordo chi lo scrisse, le ragazze di Sanfrediano, uno scrittore, sì. A parte la canzone, che parla tanto bene.
1: Ma mi incuriosisce di più la canzone, dopo la canti.

0: Chissà te, e quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chissà te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss. Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss.
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Paparazzi c'erano, eh? C'erano i paparazzi ai tempi, no? Caro Giannini, no? E ti lamentavi anche l'Isquilino, c'erano.
1: Certo. Allora, stiamo leggendo e ascoltando tutti i vostri messaggi a proposito dei quartieri. Vi abbiamo chiesto cosa c'è di bello nei vostri quartieri e stanno venendo fuori delle cose davvero simpatiche. Molti dispattisti nel mio quartiere.
0: Sì. Vabbè, alcuni danno anche una spiegazione e non è sbagliata, se non hai servizi un po' ti viene a mancare. Però bene, le bellezze, però è bello che si vantano delle bellezze che hanno, perché in Italia siamo pieni di bellezze.
1: Poi chi insomma è un pochino presuntuoso dice la cosa più bella del quartiere sono io, quando scendo per strada insomma ci sono i turisti.
0: Non è vero, perché la cosa più bella siamo noi due. Montiamoci un po' la testa, Giannini, perché no? Poi c'è chi invece è disperato, dice guarda purtroppo nel mio paese tutti dicono che stanno bene, io dico a me fa cagare, è in provincia di Cremona, non dico il nome perché è brutto, no, è perché non avrà interesse lì.
1: Senti quanto è bello questo messaggio.
0: Sentiamo?
1: Quartiere Rione Alto, zona ospedaliera di Bello, abbiamo Radio Fischissi in via Sgambati.
2: Ciao Fischissi a tutti, io sono di Lecco e noi abbiamo tutti i paesaggi manzoniani e dei pronti sposi, le montagne, il lago, non abbiamo un quartiere, però abbiamo questa piccola città dove praticamente c'è un sacco di storia, ma soprattutto di letteratura, di percorsi di letteratura.
0: Ma volge a mezzogiorno, però.
1: Però so che ci sono dei quartieri dove...
0: La Lecco.
1: Bene.
0: Sì, la Lecco bene, sì. La Lecco è bene. Famosa la Lecco bene, perché lì si sta bene.
1: La dove va.

0: Le 12.34, ancora la Kiss Kiss Trend Zone, siete con Paolo e Lucilla, le vostre testimonianze sull'abbandono del fumo in alcuni casi, invece sugli escamotage per non pagare così tanto le sigarette all'estero di altri ascoltatori. Quanti ne sono che ci ascoltano dall'estero, Paolo?
1: Tantissimi, e poi tra l'altro anche, insomma, ricordiamo sempre che un po' il problema del fumo è stato che fino a non tanti anni fa era un po' uno status symbol, no? Poi
0: sì,
1: tra l'altro molto
0: pubblicizzato
1: spinto,
0: anche
1: molto spinto dall'industria del tabacco. Sentiamo.
2: Kiss non fumo più quasi da 24 anni.
1: Bravo.
2: Il segreto per smettere, uno, avere una grande volontà e poi fare, liberarsi dalla nicotina al più presto. Il sistema è uno solo: fare 15 giorni di dieta completamente vegana
0: insieme,
2: per le proteine basta mangiare tante mandorle e frutta secca e bere 2-3 litri d'acqua al giorno. Si fa tanta pipì e ci si libera dalla nicotina.
1: E in un attimo siamo diventati una puntata di Fatto in Cucina con Benedetta.
0: Sì, ma la dieta insieme al fatto di smettere di fumare, penso che
1: può essere, ma sai forse che cos'è? Per disciplinarsi.
0: Ah, tu dici?
1: Potrebbe essere.
0: Non lo so, la vedo dura.
3: Buongiorno Paolo e Lucilla.
1: Ma buongiorno.
3: Io ho cominciato a fumare prestissimo, ho fumato per 26 anni. Dopo 26 anni il mio corpo di punto in bianco ha detto, ha rifiutato la sigaretta e così ho smesso da un giorno con l'altro.
1: Sì.
3: Adesso sono 7 anni che non fumo più e sto da Dio.
1: E allora
0: è grande.
1: È una ragazzina, dobbiamo fare il calcolo.
0: Si può fare allora, si può smettere. A me fa tanto sorridere chi dice ho smesso da un giorno all'altro. Complimenti,
1: per
0: una grande forza di volontà.
1: Così devi fare. Ma intanto ascoltiamoci una bellissima novità, abbiamo l'ultimo singolo di lei, la regina
0: Giorgia. Che a giudicare dalla voce di sicuro non fuma.
1: No.
0: Parafulmini.

0: niente.
1: Un angelo caduto dal cielo, Giorgia, era il nostro New Kiss, Parafulmini.
2: Allora Paolo, come dicevo poc'anzi, sono confusa perché la mattina è estate, la sera meno 10 gradi, speriamo che mi chiariscano le idee gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti tesi al sud, ma in attenuazione. Massime in aumento tra 21 e 28 al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss kiss. Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Yes, yes. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
15: Yes, yes. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
17: Kiss Kiss.

0: My body is ready, Radio Kiss Kiss. Lucilla, abbiamo aperto un discorso che non ci aspettavamo neanche noi di avere un riscontro così gigantesco riguardo fumatori, ex fumatori.
1: Ci siamo trasformati nei tabagisti anonimi. Questo. Ciao, sì. Sono Lucilla.
0: E non fumo da... No, perché tra l'altro ci stanno arrivando diversi messaggi dicendo sì, ma non solo le sigarette fanno male, certo, anche stare due ore in coda in tangenziale ogni giorno non fa bene, lo sappiamo benissimo.
1: Però il focus è su questo, esatto, siamo... e quindi ascoltiamo volentieri le vostre storie.
2: Buongiorno Radio Kischi.
0: Buongiorno.
2: Io non fumo da circa 6 anni.
0: Brava.
2: Ho iniziato con la sigaretta elettronica, devo dire la verità, per togliermi il vizio delle sigarette.
0: Pensa.
2: Sono stata un anno e mezzo. Poi ho iniziato a dimenticarmela in giro e attualmente sono 4 anni che non fumo completamente.
0: E allora, vedi?
1: Sì, perché quando poi diventi schiavo di un device invece che di una sigaretta diventa ancora tutto più complicato, perché hai anche il caricabatterie, tutti gli annessi e connessi.
0: E poi
1: che
0: è un
1: poi
0: continuo...
1: Ah, sì. Continuo sbappo.
3: Io anche ho smesso di fumare 14 anni fa, perché venni a sapere che una delle mie più care amiche aveva un brutto male.
0: Ah,
3: e
0: vedi?
3: Io decisi quella sera stessa di spegnere la sigaretta e fare un fioretto per lei, affinché che il mio fioretto l'aiutasse a guarire.
0: Vedi?
1: A volte ci sono le motivazioni più impensate.
0: Sì.
1: Ti leggo anche il messaggio di Ruggero. Sono 15 anni che non fumo. Il metodo: ho comprato un camper, mi sono fatto le rate corrispondenti alla spesa delle sigarette giornaliere. Ogni mattina vado al carosello, dico Marlboro e ci metto dentro 5-10 euro. A distanza di 15 anni mi sono già pagato il camper.
0: È un metodo per riuscire a capire. Era un metodo anche utilizzato nelle diete, che quando c'era un dottore, non mi ricordo chi, ti chiedeva che cosa eri abituato a mangiare, poi ti faceva ritrovare su un letto tutto quello moltiplicato per un anno che ti saresti ingerito.
1: E ti faceva un po' strano.
0: E potrebbe
1: a vedere...
0: essere il metodo anche per la sigaretta, farti vedere quante sigarette ti fumi in un anno.
1: Eh sì, che ti inorridisce lì per lì,
0: essere.
1: E quindi magari c'è il trauma.
4: Io invece mi ritengo una fumatrice che si sa gestire.
0: Attenzione.
4: Mi compro un pacchetto di sigarette che mi dura un mese, poi per 2 o 3 mesi non fumo, poi me lo compro, poi lo fumo per una settimana, poi quando non lo voglio non lo fumo.
1: Quella è la categoria sfumacchio.
0: Sì.
1: Quindi non fumo davvero, ma sfumacchio.
0: Ha comprato.
1: Secondo me c'è qualche temerario che non fuma da tantissimi anni che potremmo anche premiare, Paolo. Che dici?
0: Stai già spoilerando per caso?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Mi sa.

0: Vabbè, allora se volete distruggermi mettendo George e poi Senna Spyro, io vado a casa adesso.
1: Adesso
0: perché...
1: Paolo va a fumarsi una sigaretta per riprendersi.
0: Sai, Luigi, cosa mi sto accorgendo? Stanno arrivando diversi messaggi e ci sono le date precise.
1: Sì.
0: Cioè, proprio
1: quando
0: come se fosse un evento.
1: Smette, lo
0: un
1: ricorda
0: evento.
1: Per sempre.
2: Ho 65 sì. anni quasi e non tocco più una sigaretta dal 15 ottobre del 1995.
0: Senti.
1: Oh, ma il 15 ottobre, quindi da oggi sta festeggiando l'anniversario. Beh, l'anniversario. Tanti auguri.
0: Carlo da Triggia ci dice che ha smesso di fumare esattamente il 25 aprile del 2013. Cercava una data perfetta per ricordarsi. Ho detto per liberarmi dal fumo, 25 aprile è il giorno della liberazione.
1: Ah, ma infatti c'è chi festeggia
0: ma
1: l'anniversario.
0: Cioè, fighissimo.
3: Ho smesso di fumare grazie a un libro che ho letto di Karen Allen, come facile smettere di fumare, e lo consiglio a tutti.
0: Un mio amico ha detto che ha iniziato a fumare il libro.
1: Sentiamo ancora, vai.
4: Io ho smesso di fumare perché sono stato una decina di giorni che ho avuto un'influenza forte, tosse, raffreddore, e dissi, mi ricordo bene che dissi, se sono stata 10 giorni senza fumare ce la può anche a starne altri anni senza fumare, e così ho fatto.
0: Vedi.
4: E dicembre di quest'anno fa 10 anni che ho smesso di fumare.
1: Hai visto
0: allora.
1: L'anniversario che si celebra?
5: C'è una storia di tabagismo importante. Ho iniziato, avevo 17 anni, con il classico mezzo pacchettino, poi un pacchetto. Quando ho deciso di smettere l'ho fatto perché stavo malissimo di salute, cioè mi dava proprio noia fumare, e è arrivato a fumare 2 pacchetti e prima di andare a letto dei giorni avviavo anche il terzo pacchetto.
0: Cavolo, il terzo tanto, eh.
1: Tante persone anche giustamente con la gravidanza, tante donne hanno smesso di fumare per quel periodo e poi per sempre. Complimenti alla forza di volontà dei nostri ascoltatori, a cui a questo punto dedichiamo un bel History Kiss.
0: L'History Kiss che arriva dal 1987, sono felicissimo di poter annunciare Mori Kantè con Yeke Yeke, mi ricorda tanto la mia gioventù. Nell'87 cosa succedeva?
1: Ecco, a proposito di gioventù, il 19 aprile dell'87 debuttava la prima puntata dei Simpson.
0: No!
1: Sì, era l'87, Paolo, e noi avevamo già tanti anni, purtroppo.
0: Yeke Yeke!

0: Prima ora ci mette ora nella seconda ora, sono le 13.01 e nel frattempo Lucilla ci è arrivato un messaggio da Cati.
1: Dobbiamo fare assolutamente l'in bocca al lupo a Cati, lo leggi tu?
0: Ci manda questo messaggio: fumo da 33 anni e dopo aver sentito tutte queste testimonianze ho deciso di smettere. Proprio adesso mi sto fumando quella che sarà la mia ultima sigaretta, auguratemi
1: grande,
0: in bocca al lupo.
1: Grande Cati, in bocca al lupo a te, dai che ce la puoi fare, poi magari scrivici in futuro e facci sapere se sei riuscita a mantenere la promessa. Noi ti regaliamo la musica più bella, Annalisa e Madame.

0: Luci.
1: L'avevamo detto che avremmo premiato qualcuno che ha smesso di fumare da tanto tempo dalla grande forza di volontà, e così sarà.
2: Ecco, guarda, diciamo anche ci stanno arrivando dei messaggi di persone che dicono non ce la facciamo di smettere, adesso non è che vi stiamo puntando il dito contro.
1: No, ma che
2: cioè,
1: anzi,
2: ragazzi,
1: poi nella massima libertà, però è bello, ecco, anche come ha fatto la nostra ascoltatrice Cati, sentire qualcuno che l'ha fatto e magari prendere spunto.
2: Ma sentiamo se la linea è libera per premiare, adesso lo spoilero io, questo nostro ascoltatore.
1: Ah, è un uomo quindi.
2: Sì, oggi lo spoilero io. Vediamo, okay. Intanto è libero o non sente? Sì,
1: ecco,
2: è libero.
1: Sentiamo se può rispondere soprattutto. Che suspense.
3: Pronto?
1: Carlo?
3: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Ma così sembra come la Bonaccorsi. Carlo, vabbè, ma perché stavi ascoltando la radio, quindi già sapevi che stavamo chiamando qualcuno. Forse devi abbassare un po' il volume alle tue spalle, così non rientra.
3: No, ho sentito proprio.
1: Bravo.
3: Stavo in macchina e ho sentito, c'ho viva voce.
1: Quindi bravo. Sapevi che ti sarebbe arrivata la telefonata prima o poi.
2: Carlo, ci era piaciuto il tuo messaggio prima, perché tu hai detto che sei stato un accanito fumatore e poi dopo da un giorno all'altro stop.
3: Esatto, ma non me l'ha chiesto nessuno. Io ho cominciato, ce n'ho 72 di anni.
2: Sei un ragazzino.
3: E ho cominciato come era una volta a 12 anni, fumando proprio quelle bruttissime nazionali, tutte così. La mia carriera è stata vigile del fuoco, quindi fumo su fumo. E sono arrivato a 3 pacchetti / 3,5.
1: Tanta roba.
2: Beh, ci vuole anche del tempo.
3: Quel 31 agosto, la verità è questa, praticamente aumentavano le sigarette.
2: Sì.
3: Dico, non gli voglio dar più ostacoli.
2: Bravo.
1: Vedi che allora il prezzo a volte serve. Quindi tu ci hai raccontato, il 31 agosto hai fumato 70 sigarette, il giorno dopo niente,
2: vero,
1: mai più. Ed è per questo che abbiamo scelto di premiare proprio te.
2: Grande Carlo, ti arriverà la maglietta di Kiss Kiss. Mi raccomando, indossala e portaci in giro e continua ad ascoltarci.
3: Va bene, senz'altro.
2: Kiss Kiss a te.
3: Kiss a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao Carlo.
4: Rispondi e vinci.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Harry Styles, Satellite su Radio Kiss Kiss, la Trend Zone con Paolo e Lucilla va avanti. Tra poco facciamo anche una virata su un'altra tendenza, a cui però ci conduce un messaggio di un'ascoltatrice.
1: Il bello che è stato che l'argomento di prima ci introduce all'argomento di adesso.
0: È vero, sentiamo. Senti.
2: Io per amore che mi sono sposata con mio marito,
1: certo.
2: Avevo messo a 17 anni a fumare, poi grazie a mio marito e ho smesso di fumare 35 anni fa.
0: Ecco, quindi a parte i complimenti per aver smesso da tanti anni,
1: per
0: ma
1: amore.
0: Soprattutto per amore, perché a volte ci sono delle abitudini del partner che ci danno un po' fastidio, quindi se quello smette di fare quella cosa che ci infastidisce, ben venga.
1: E uno dirà, ma funziona solo a casa mia che abito nella provincia, che ne so, di Perugia o nella provincia di Sondrio? No, succede anche a Londra,
0: a
1: ma
0: Buckingham
1: non nei quartieri
0: Palace.
1: Periferici, a Buckingham Palace, perché lo ha dichiarato recentemente Camilla Parker Bowles.
0: Anche lei in tendenza perché durante un documentario della BBC ha raccontato questa strana abitudine di Re Carlo che un po' la infastidisce, ovvero di ridacchiare sotto i baffi mentre legge, perché i due generalmente si mettono, ma sembravi proprio Carlo.
1: Io nella mia vita precedente ho fatto Carlo.
0: L'imitatore di Carlo. Si mettono insieme Carlo e Camilla la sera sul divano a leggere, lei è appassionatissima di romanzi, ha anche un club del libro, lui appassionato di romanzi umoristici,
1: sì.
0: Motivo per cui mentre legge ridacchia e a lei dà un fastidio. Questa è la risata di Giovanni,
1: questa
0: nostro regista.
1: Esatto, immagino anche delle battutone incredibili che si legge Carlo, sai questo humor inglese?
0: Sì, che non è che ti spinga così tanto a ridere, eppure lui ridacchia e Camilla vorrebbe farlo smettere. Chissà se succederà mai questa cosa, chissà.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.

0: con Saif, i nostri due preferoni del momento. Siamo su Radio Kiss Kiss. Lucilla, siamo entrati nell'argomento di Camilla e Carlo, che nonostante siano re e regina, anche perché lei è diventata regina, hanno comunque, diciamo, queste piccole scaramucce da coppia.
1: Sì, e anche delle abitudini molto carine, ovvero quella di mettersi la sera sul divano insieme a leggere un libro. Camilla ha dichiarato che le dà un po' fastidio quando Carlo ridacchia in solitudine mentre legge, e noi ci siamo chiesti a microfoni spenti una cosa che è venuta così: ma Carlo e Camilla dormiranno insieme?
0: Ecco,
1: quindi ci siamo documentati.
0: Abbiamo fatto una ricerca e a quanto pare è confermato da fonti attendibili,
1: da giornali, diciamo.
0: Però è che dormono in camere separate.
1: E anzi, addirittura che quello sarebbe proprio il loro segreto di lunga, lunga vita insieme. Ma io non sono proprio d'accordo, Paolo, devo dirtelo. Per me dormire separati, no.
0: Neanch'io, assolutamente.
1: È bravo, sai che la tua fidanzata ci ascolta, quindi fai bene a dire le cose come da manuale. Però c'è da dire che ci sono tante persone che hanno questa abitudine. A me capita spesso di sentire magari una moglie che dica: no, mio marito russa, io voglio dormire in una camera separata.
0: Addirittura prima ti ho fatto quell'esempio, non so se ve li ricordate, Patrizio Roversi e Susie Bledi, che erano molto noti anni fa con Turisti per caso. Loro, da sposati, perché adesso sono separati, loro vivevano in due case, cioè proprio in due appartamenti nella stessa palazzina, però ognuno a casa sua.
1: Sono scelte, però secondo me quelle anche un, non lo so, è personale, un'anticamera di qualcosa che magari la penso solo io così. Vogliamo coinvolgere gli ascoltatori?
0: Insomma, sentiamo se magari nelle coppie all'ascolto ci sono persone che effettivamente dormono separati, se ci sono dei motivi validi e se anche il dormire separati influisce sulla vita di coppia o meno.
1: E per non parlare poi del vivere in due case differenti, come dicevi tu poco fa.
0: Assolutamente. 347 490 0042.

0: Che schissa te, che parli di minimalismo, mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati. Chi schissa te che provi ricette nuove, trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900€ con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhu, calciolone!
6: Così.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
6: Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss Kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100€ con 2.150€ di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Le 13.31, state ascoltando la Trendzone. Noi siamo Paolo e Lucilla qui su Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto di farci sapere cosa ne pensate: dormire insieme o non dormire insieme al partner? Cosa vi accade anche per questioni banalmente di sonno? E ci sono arrivati
1: tantissimi messaggi. Tra l'altro sono pressoché tutti monotematici.
0: Eh sì, c'è un plebiscito in favore.
2: No, sentiamo, ragazzi, sentiamo. Allora io purtroppo non ho il patrimonio del re Carlo, però vi dico che da quando dormiamo in camere separate funziona di più. C'è poco da dire, perché c'è quel desiderio che è lì. Vi assicuro che, almeno dal mio punto di vista, funziona di più.
1: Di cosa stai parlando?
0: C'è anche qualche ascoltatore più esplicito. Sentiamo.
3: Questa cosa di dormire in due stanze separate mi pare lo facevano Bonolis e sua moglie, e poi mi pare che non sia finita benissimo. Quindi secondo me, quando una coppia fa questo, vuol dire che c'è già qualcosa nell'aria.
0: Quindi c'è anche chi non è a favore. Ok, sentiamo ancora.
4: Alessandro D'Aprilia. Ehi là. Sono svariati anni che dormiamo separati. Ecco. Purtroppo io russo e lei al sonno.
0: Al sonno?
1: Presidente, cosa è successo?
0: Si è addormentato probabilmente, era nella stanza giusta, sentiamo ancora.
5: Ciao, ti schisso, Ciao. Io direi che va bene dormire separati, però poi per il lavoretto bisogna ritrovarsi.
0: Ma cosa? quella risata finale, qual è il lavoretto?

psicologi che lo consigliano, per non parlare di quando magari arrivano dei bambini e può diventare davvero complesso gestire il sonno, tanti consigliano di dormire separati. Vabbè, ma da... pensiamo al lavoretto dell'ascoltatore di prima, vai con Katy Perry che forse è meglio.

0: Ah, non sai che ti perdi, si dice sempre. Siamo su Radio Kiss Kiss, le 13.36, Paolo e Lucilla, la Trend Zone. È bellissimo l'argomento, dormire insieme o dormire separati quando si è in coppia.
1: Ma tanti problemi, problemi di sonno, problemi termici, quindi ci sono tanti ostacoli nel dormire insieme, secondo i nostri ascoltatori.
2: Io credo che sia molto dipendente dal sonno, dal tipo di sonno. Io sono una persona che non sono leggero e do molto fastidio, mi alzo di continuo. E se non avessi una moglie che invece va in coma completo, sarebbe un problema. Se avessi accanto una persona che dorme in maniera, diciamo, normale, si sveglierebbe di continuo accanto a me, quindi probabilmente ci vorrebbe un letto separato.
1: Poi il giorno dopo, se non si dorme, si litiga, quindi a quel punto sentiamo ancora.
3: Io sono 42 anni che sono con mia moglie, felicemente sposato. Solamente l'estate io mi separo da mia moglie perché io soffro il caldo e lei no. Allora lei nella stanza da letto e io in cucina con l'aria condizionata. L'inverno ci riuniamo di nuovo e sono delle idee diverse.
0: Un matrimonio stagionale.
1: Ma sai che ne sento tanti comunque, perché questa cosa caldo freddo succede a tante persone.
4: Ragazzi, io ho una bimba di 5 anni. Praticamente sono 5 anni che non dormo nel mio letto. Qualcuno mi sa spiegare come devo fare per ritornarci?
1: Poverino, sfrattato.
0: Vendi tua figlia.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho il sonno leggero.
0: Sì.
5: Il mio lui ha il sonno leggero. Abbiamo un bimbo di 2 anni che è praticamente in camera con noi e ci tiene svegli entrambi.
0: Dai.

0: sempre detto che se volesse riposare un po' di più, insomma, tranquillamente potrebbe andare anche a dormire in un'altra stanza, ma no, non vuole separarsi da né da lui, dal mio bambino, né tantomeno da me. Quindi preferisce svegliarsi anche 5-6 volte a notte, ma continuare a dormire con noi.
1: Fate i lavoretti.
2: Dai, no, è lavoro di squadra, lavoro di squadra, specialmente quando ci sono i bambini piccoli. Giovanotti, secondo me, è uno che dorme insieme alla
1: dorme
2: moglie.
1: Dorme con la sua ragazza, come dice.
2: Sì, secondo me sì, con la Francesca dorme
1: Samurai
2: insieme.
1: Jay?
2: Samurai Jay non so neanche se è fidanzato, mi devo documentare. Intanto però ce li godiamo tutti e due, Giovanotti, Samurai Jay, col nostro New Kiss.

0: e Lucilla.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
6: Kiss, kiss.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss. Oh my soul. La musica più bella suona solo.

0: Bruno Mars su Radio Kiss Kiss con Oh My Soul. Bruno Mars che dorme tutti i giorni accanto a sua moglie.
1: Davvero?
0: No, non lo so, l'ho sparata lì, ho provato a dirla. Stanno arrivando tantissimi messaggi ancora di ascoltatori con diverse esperienze, prego.
2: Carissimi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Io sono sfavorevole al fatto di dormire separati, cioè io già dormo tutta la settimana nel canto, almeno quando i due giorni che sto a casa voglio dormire con la mia compagna.
0: Dai.
2: E
0: sì,
2: poi, come diceva l'altro ascoltatore, se devi fare il lavoretto, come fai?
1: Ma basta con questo lavoretto.
0: Giustamente, insomma, se lui sta in giro per la settimana,
1: ovvio. Che in questo discorso non valgono le coppie che vivono a distanza, perché lì poi vuoi stare insieme.
3: Ciao, sono Ivan e io dormo da qualche anno separato perché mia moglie, da quando è andata in menopausa, russa come se non ci fosse un domani.
0: Ma
3: io
0: dai,
3: sono molto leggero e mi alzo presto la mattina perché faccio l'autotrasportatore, quindi abbiamo deciso di comprare un divano letto e ovviamente sul divano letto ci dormo io.
1: Viva la sincerità.
0: Comunque mi fa ridere il messaggio di questa ascoltatrice che dice che sono 26 anni che dormo, cerco di farlo con mio marito che non russa normalmente, è paragonabile al pozzo dei rospi.
1: Vedi che comunque il problema del russare è al primo posto.
4: Ciao Kiss.
0: Ciao
4: a tutti. Allora, io c'ho il sonno troppo pesante, per me può cadere il mondo, io non mi sveglio. A volte vado a dormire la sera e poi la mattina quando mi sveglio tengo il gatto e i due cani sopra di me, tra le gambe, nel braccio, tutto ciò. Non mi rendo conto quando loro arrivano.
0: No, ma parlavamo del compagno.
1: Vabbè, giustamente lei dice: riesco a dormire con tutta la fattoria allegramente sul letto, pensa se non riesco a dormire col partner. Penso fosse questo il senso.
0: E fare i lavoretti? Niente.
1: E basta. Abbiamo qualche altra nota? No, ne sentiamo qualcun'altra in chiusura, dai.
0: Intanto antidroga.
5: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: io sono del parere che se non dormi insieme non ha senso essere sposati, allora che ci siamo sposati a fare?
1: Hai capito?
2: Attenzione.
1: Hai capito cosa
2: allora,
1: hai detto?
2: Cara ascoltatrice, il senso del matrimonio, anzi forse più che altro il segreto di un matrimonio di lunga durata, ce lo dà Jamie Lee Curtis.
1: Sposata da 42 anni,
2: chiudiamo così con questa altra notizia in trend la nostra puntata della Trend Zone, perché Jamie Lee Curtis durante un'intervista ha detto: il segreto del matrimonio di 42 anni, perseveranza, pazienza, gentilezza e magari anche una buona dose di insofferenza. E ha fatto anche una metafora molto carina.
1: Sul bus.
2: Sì, ha detto: se resti tanto a lungo sull'autobus, a un certo punto il paesaggio cambia e quindi è lì che ti puoi godere ancora di più il viaggio.
1: Ecco, vedi, proprio è anche questo il bello per far capire che comunque nella vita bisogna imparare ad integrare.
2: È vero.
1: Integrarsi, ed è, come dico sempre, facile innamorarsi di due chiappe, ma bisogna innamorarsi anche dei difetti del proprio partner, della propria partner.
2: Che grande, siccome si vede che Paolo da quando ascolta il nostro programma
1: però,
2: è diventato super saggio
1: in amore. Questo è vero, cioè questa è la realtà, perché insomma, cioè è facile innamorarsi delle cose facili, perché dopo, cioè io sono un difficile tantissimo,
2: Però poi bisogna perseverare, e non a caso Jamie Lee Curtis pensa che si è innamorata di quelle due chiappe del marito guardando una foto su un giornale, l'ha guardato, ha detto: io questo me lo sposo, ed effettivamente è stato così, e 42 anni dopo può dire di aver fatto la scelta giusta.
1: E continuano ad essere sullo stesso autobus per vedere questo paesaggio che man mano va a cambiare, che possono essere...
3: Sì? Ma che cazzo dici?
1: Ma scusa!
2: Bene!
1: Dicevo, questo paesaggio che può cambiare in Europa, così come in Africa, perché sarà l'History Kiss favoloso dei Toto, che arriva dal 1982, per chiudere questa puntata.
2: E salutiamo Giovanni Imperatore in regia con noi quest'oggi, alla regia TV Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia. Tra poco con voi ci saranno Marco e Raff con Dedi Kiss per sputtanare tutto il lavoro d'amore sentimentale che abbiamo fatto noi fino ad ora.
1: Tu questa notte dormirai con Antonio?
2: Ma certo.
1: Abbracciati.
2: E tu con Veronica?
1: Ma certo.
2: Bene, allora domani
1: che
2: vedremo.
1: Che patatoni che siamo.
2: Da Paolo e Lucilla.
1: Kiss a tutti.

0: 15 ottobre 2026, alla Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi, Imperatore in regia. Oggi ci saranno anche i 5 minuti d'amore alle 14.45, tutta musica italiana da cantare, anche con il karaoke sul 158, proprio perché sblocchiamo i ricordi.
1: Il giovedì stiamo dedicando la puntata al Ti sblocco un ricordo. Oggi, visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, abbiamo detto, ma perché non parlare di quelle volte in cui, Halloween compreso, non...

0: musica. Elisa col suo nuovo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Quindi, puntata dedicata ai ricordi, come ogni giovedì ti sblocco un ricordo inerente
1: a quando eravamo piccoli, in particolare quando abbiamo vissuto le feste. Per festa non intendiamo solo feste nostre di compleanno, intendiamo anche quelle feste tipo Halloween, this is Halloween, oppure non lo so, le feste di carnevale, anche le feste di Natale che sembrano così lontane ma in realtà due mesi siamo lì.
0: Prendi Joschi, ricordo che Joschi quando aveva alla festa dei sei anni, alla festa dei sei, sette anni, nessuno si presentò.
1: Esatto,
0: Joschi ha vissuto un trauma perché immagina un bambino tra 6 e 7 anni.
1: E certo, non fai
0: organizza
1: la festa.
0: Nessun bambino va a casa.
2: Esatto. Grande Joschi!
1: Poi vabbè, per fortuna è entrata Radio Kiss Kiss e la vita gli è cambiata in generale, non solo per questo, ma per tante altre cose. Non stiamo qui a raccontare.
0: Io ricordo una festa vissuta da bambino. Sblocco un ricordo, a me stesso. Era un Halloween, tutti travestiti, tutti. E c'erano quei mega ragni finti, non so se ti ricordi che esistono ancora
1: tutt'oggi,
0: e un bambino ebbe la bella idea di lanciarmi il ragno finto e io proprio in difficoltà, in distruzione totale, oddio no, e da lì ho sviluppato la paura per i ragni. Sono quasi convinto.
1: Allora invece sblocco un ricordo, resto anche su Halloween. Ricordo che insieme a mio cugino andavamo a fare dolcetto scherzetto, una signora non solo ci aprì, disse, ci mandò anche a quel paese largamente. Io dissi: Bruno, torniamo a casa, prendiamo le uova e lanciamogliele sulla porta.
0: Bello.
1: Così facemmo, che chiaramente non è che giravamo con le uova. Cioè, alla fine
0: da lì è arrivata la prima denuncia.
1: Dolcetto scherzetto, ma tu alla fine lo scherzetto non lo fai quasi mai.
3: Ciao, mi avete sbloccato. Un ricordo stupendo. Sì, il giorno 2 novembre, quando ero piccola, ci si alzava dal letto e si andavano a cercare regali nascosti per tutta casa che avevano lasciato i morticini la notte precedente. Era veramente bello. Con mio figlio sono riuscita a farlo solo qualche anno, poi Halloween ha preso il sopravvento. Ciao ragazzi, chi schissa
0: perché
3: a tutti.
0: Ha detto i latticini?
1: No, i morticini, ho capito io.
0: Ah, i morticini.
1: La festa dei... Vabbè, una festa particolare per voi, eh.

0: mente quando organizzammo la Befana per i bambini. Sì. Mio figlio più grande si avvicinò a me e mi guardò e mi disse: mamma, questa Befana proprio brutta, ma perché non la mandi prima dall'estetista?
1: No,
0: guarda i peli brutti sulle braccia.
1: Bellissimo.
0: E ridemmo tutti perché povero Sandro, che era sotto la liscialle,
1: il Sandro Befana,
0: si rese conto di quello che stava dicendo il bambino, e quindi è un ricordo sicuramente piacevole delle feste.
2: Oggi il bambino avrebbe detto: mamma, perché non porti la Befana a fare un po' di filler, un po' di botox, un po' di cose così.
3: Immagini.
2: Rispetto a prima, sì, chiaramente, certo. Immagino sia una storia molto vecchia.
3: Certo, chiaramente lo diciamo ai bambini che ascoltano Radio Kiss, in questo caso
2: la Befana non fa filler né botox.
3: No, poi a parte non era la vera Befana, ma era appunto il compagno travestito da Befana, forse appunto per fare una sorpresa al figlio. Ma detto questo, oggi stiamo proprio sbloccando i ricordi rispetto a tutte quelle feste che abbiamo vissuto da bambini, anche compleanni, ma anche, voglio dire, feste di carnevale. Per esempio, qualcuno già ci aveva scritto su WhatsApp: ricordiamo le feste di carnevale quando da mio fratello passava a me. Il problema però era se avevi un fratello o una sorella appunto del sesso opposto, e quindi magari ti beccavi il costume con altri gusti.
2: Quindi
3: no?
2: Sbloccateci un ricordo inerente a una festa che avete trascorso quando eravate bambini. Lo potete fare con una nota vocale oppure con un messaggio scritto al 347 490 0042.
4: Mi avete appena sbloccato un ricordo orribile. Quando andavo alle elementari,
3: sì,
4: facevano spesso delle feste a carnevale ed Halloween.
3: Sì,
4: soltanto che quando ho fatto la quinta elementare, nessuno più faceva andare i bambini vestiti, perché ci sarebbe stata una festa dopo. Io ero l'unica ad essere vestita. Ho fatto tutto il tragitto fino a scuola vestita,
3: no,
4: e poi sono tutto il giorno a scuola vestita.
3: No, gli altri
4: il
3: no.
4: Problema è che era un tutone enorme di gatto silvestro con la testa enorme di gatto silvestro, e lo odio adesso.
3: Oh,
4: un'esperienza da eliminare.
3: Ti immagina tutto il giorno con la tuta di gatto silvestro,
2: come l'anno scorso Joschi che si è travestito da suora porno, ti ricordi? Ed eri l'unico.

sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Andiamo al telefono subito da Marina, che è la prima telefonata di oggi. Marina, buon pomeriggio.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
3: Eccola, ciao Marina. Allora, oggi stiamo sbloccando i ricordi legati alle feste. Tu ne hai uno in particolare, ma su una recita scolastica.
2: Sì, sì. Vai. Allora, praticamente era quasi l'ultimo anno della scuola materna e c'è questa famosa recita. E io, di origine ucraina, quindi facevamo una recita, ero vestita da matrioska.
3: Ok.
2: Durante il ballo, mentre mi giro da destra a sinistra, mi si rompe l'astico e mi cadono le mutandine.
3: No!
2: Comunque io, prendendo questa la mutandina, la tiro su e la tengo insieme alla vestitina e con la mano che mantengo la mutandina con l'altra, diciamo, continuo, certo, a ballare.
3: Certo.
2: Comunque è una vergogna totale.
3: The show must go on, quindi sei stata, nonostante tu fossi una bambina,
2: sì,
3: sei stata bravissima.
2: Ho continuato a ballare, certo, nonostante ho alzato la mutanda e partita, cioè continua a ballare.
0: Scusa, ma quando è successa questa cosa? Quanto tempo fa?
2: Vabbè, ma io parlo, cioè, tipo, avevo 5 anni, ora ne ho 5, 45 anni fa.
0: Quanti anni hai, mo? Quanti anni hai ora?
2: 51!
3: Non si può fare un discorso che io stavo...
0: Il mio target, quindi donna ideale.
3: Vabbè, no, per chiudere, Marina, scusami, quindi da quel momento hai imparato che devi comunque andare avanti nonostante un problema.
2: In ogni momento, qualsiasi cosa, bisogna sempre andare avanti, ragazzi. Non c'è niente da fare.
3: Guarda che bel ricordo abbiamo sbloccato con Marina al telefono. Incredibile, bellissimo.
0: Ciao Marina, ti schizzo a te.
2: Siete
0: ciao,
2: grandissimi.
3: Sei forte tu, tu. Un abbraccio.
0: Senti, ma a proposito di recite, mi ha sbloccato un ricordo. Ti ricordi tu una recita che hai fatto, da cosa eri travestito?
3: Ma scherzate, io ho fatto una recita in cui interpretavo Massimo Troisi ed era l'ultimo anno delle elementari. Andai alle scuole medie, appunto, diciamo pochi mesi dopo, quando chiesero a tutti che cosa volete fare alla grande, detto, come io risposi, io vorrei fare Massimo Troisi. Cioè, pensate un po' quanto fu importante per me quella recita scolastica.
0: Io feci Darth Vader, mi ricordo, nella scuola fece la recita di Capodanno, di Natale, tra Natale e Capodanno, e però era Star Wars. Non chiedermi il perché.
3: Ok,
0: ma facciamo Star Wars e io feci un Darth Vader piccolo cucciolo, dove Gesù non lo so chi lo faceva, perché c'era un punto interrogativo.
3: Infatti, una recita particolare,
0: so,
3: vabbè,
0: ognuno fa le sue recite,
3: ognuno fa delle cose.
0: Se avete una recita da raccontarci,
3: sì,
0: che
3: anche
0: tipo di personaggio avete fatto all'interno della recita scolastica?
3: Anche, o anche le feste, insomma, argomento

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop. Sei tu.
0: Kiss, kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss, kiss.
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Kiss, kiss.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
0: Kiss, kiss.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
0: Kiss, kiss.
10: Ma vai da Conad!
11: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: qui da Marco e Raffa, sblocchiamo i ricordi. Oggi, visto che è giovedì, siamo finiti per parlare di recite, delle recite che facevamo quando eravamo bambini. Sentiamo che cosa sta arrivando, che tipo di ricordo voi ci sbloccate e noi sblocchiamo a voi.
1: Allora, io nella recita, in una delle recite invernali di Natale che facciamo alle elementari, dovevo fare l'indispensabile pinguino. E sono stato bravissimo. Mi hanno detto che non dovevo fare niente, stare fermo. E non ho fatto niente, sono stato fermo.
0: L'indispensabile pinguino.
2: Oh, bravissimo. Però posso dire, hai ascoltato in questo caso le maestre e i maestri, perché se ti dicono, uè, fai il pinguino, stai fermo. Oh, è stato fermo.
0: In base a cosa? Un bambino fa il pinguino, no, un bambino invece nella recita di Natale deve fare Gesù, un bambino deve fare Giuseppe, Maria.
2: Non tocchiamo questo tasto.
0: No, è per capire.
2: Perché ogni volta io ci andavo sotto, perché qualcuno, sai, sentivo bisbigliare.
0: Sì.
2: Perché Marco fa... Perché tu non lo sai fare, cioè, scusa un attimo, ci sarà un motivo se tu fai l'albero, abbi pazienza.
3: Ciao, io durante una recita alle elementari mi sono sposata con un bimbetto e mi ricordo che io ero vestita tutta da sposa, tutta gnocca, e lui venne vestito da cowboy, cioè,
0: ecco.
3: Abbiamo divorziato tipo dopo una settimana.
2: Divorziato da settimana, oh. Ti ricordi anche quelle recite
0: Woody,
2: magari...
0: si era travestito da Woody il bambino.
2: Le recite di Natale, dove per esempio, che ne so, si doveva a cantare delle canzoni di Natale.
0: C'è sempre il bambino che non va a tempo e che canta un'altra canzone.
2: Sì, per esempio.
0: Tutti
2: no.
0: cantavano bene, il bambino canta Sesso e Samba. Sesso e
2: Ma
0: samba.
2: C'è anche, per esempio, il bambino o la bambina. Nella classe mia, per esempio, c'era una bambina molto brava. È chiaro che se devi un attimo partire e iniziare, metti lei davanti. E infatti la maestra così fece. Ma scusami, ma è ovvio. Nessuno, infatti, ma qualcuno sicuramente sì, ma nessuno si dice, se ci avrà detto come mai Arianna è andata avanti. È perché Arianna lo sa fare e quindi dà il tempo a tutti.
0: Il problema lì sono i genitori, non più i bambini.
4: Io mi ricordo l'ultimo anno di asilo, abbiamo fatto la recita di Cappuccetto Rosso ed eri il lupo.
2: No, vabbè, eri il lupo.
5: È una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Salita del vuelo con destino alla...

0: Recite scolastiche di quando eravamo bambini. A microfoni spenti parlavamo con Gioschi, che ci ha raccontato che durante il balletto ha perso il tempo per salutare i genitori. E questa è una cosa che secondo me i genitori che ascoltano la radio Chischisti e che hanno i figli in questo momento, è una condizione che si rivedono in questa,
1: certo,
0: in questa situazione, capisci?
1: Certo, sì, sì, succede spesso anche
0: i bambini che magari si distraggono mentre stanno recitando, chiaro, mentre stanno cantando,
1: chiaro, scusami,
0: mentre stanno ballando.
1: Prima del vocale una nostra ascoltatrice dice: sì, ma il dente del giudizio di Gioschi tutto ok, perché ieri aveva parlato di imprevisti e c'era questo forte dolore.
0: Tranquilli,
1: di denti.
0: Non ha più i denti. È diventato sdentato.
1: Li ha estratti tutti nel dubbio per stare.
2: Allora, io più che una recita mi ricordo una canzone di una recita dedicata alla mamma. Mm-hmm. Mi metteva una tale ansia, angoscia, perché sembrava che mia mamma dovesse morire da un momento all'altro.
1: Oh,
2: allora mi ricordo che quando la cantavo piangevo. Questo trauma mi è rimasto, anche perché alcune parole ancora me le ricordo di questa canzone.
1: Qual era?
2: Ho 42 anni, stiamo parlando che andavo alle elementari, no? Forse addirittura alle materne.
0: Come si chiamava questa canzone? Perché poi le canzoni durante le recite erano tutte quante uguali. Vivi a Milano, era uguale a Napoli, a Palermo, a Catania, a Venezia.
1: Pensa te un po' che trauma ha vissuto per ricordarsela. Vabbè, intanto però suoniamo anche una canzone nuova e poi dopo abbiamo i 5 minuti da cantare insieme. Intanto la nuova di Levante.

0: La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
1: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Kiss Kiss.

0: stanno guardando, c'è anche il karaoke, quindi preparatevi perché durante questi 5 minuti d'amore cantiamo tutte le hit italiane.
1: Adesso sentirete quelle che abbiamo preparato per oggi. Intanto però, se volete commentare con noi, se vi volete emozionare o magari se volete semplicemente cantare, vi ricordiamo il nostro numero per mandare dei vocali, che è il 347 490 0042. Ma io direi, Raff, bando alle ciance,
0: ricreiamo l'atmosfera, Marco, qui negli studi,
1: perché come diciamo sempre,
0: i 5 minuti d'amore di Radio Kiss Kiss creano dipendenza.

0: Ma Battisti qui, eh?
1: Respiravamo piano.
0: Questa dobbiamo cantarla quasi tutta, per forza.
1: E le tue corse, l'eco dei tuoi no.
2: Se vi piacciono i 5 minuti, li potete commentare.

0: dire che oggi ci siamo superati con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss per i 5 minuti d'amore che terminano così.
1: Mamma mia, posso dire che Battisti alla fine veramente mi ha messo la pelle d'oca. E infatti pure un'ascoltatrice, adesso non trovo il messaggio, ma ha scritto: no, che grandi, grazie per aver messo Battisti proprio in coda. Cerchiamo veramente di farvi emozionare.
0: C'è chi ci ha scritto: fate 10.000 minuti dei 5 minuti d'amore, non solo il giovedì.
2: Questi 5 minuti li vogliamo tutti i giorni.
0: Eccola. Piano, con calma, non possiamo darvi tutto subito e anche prenderci tutto subito. Con calma, lo facciamo solo il giovedì, poi magari cerchiamo anche di farlo forse il venerdì, forse il lunedì.
3: Ma dove vai? Tanto ormai sei mia.
1: Stava cantando il pezzo di Vasco. Sì, sì, ma ci piacciono ovviamente anche questi tipi di vocali. Qualcuno ha detto: che belli questi 5 minuti, veramente un toccasana. Toccasana mi piace.
0: Mi piacerebbe anche lanciare, Marco, un giorno una petizione, perché se molti ascoltatori ci dicono che questi 5 minuti d'amore sono troppo pochi,
1: dobbiamo fare il bis.
0: Forse
1: chissà.
0: È arrivato il momento. Che facciamo? Andiamo in bis.
1: Chi è?
2: A fare l'amore.
1: Ovviamente qui si continua a cantare, ma questo è un po' il mood, perché noi diciamo sempre sì, emozionare, perché è un po' quello che arriva anche dalla musica del passato, ma soprattutto cantare, perché poi sono 5 minuti di leggerezza, di spensieratezza, quindi siamo contenti di avere questi feedback da parte vostra anche nei vocali.
2: Le piogge spesso mai dirò, non senti che
0: tremo mentre canto.
1: Ecco chi vi cantava.
0: È il segno di un'età.
4: Grazie Radio Kiss Kiss.
2: Un bacio.
0: Ciao Kiss Kiss a voi. 5 minuti d'amore torneranno settimana prossima di giovedì a partire dalle 14:45.

0: questi pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana o stanno facendo la storia della musica italiana, è arrivato anche il momento di finire la prima ora di Daddy Kiss con un pezzo del 1997 che è un history kiss,
1: un pezzo di quasi 30 anni fa, un inno di passione vera. Quando c'è la passione c'è tutto, potremmo dire, ma chiaramente in una coppia, un amore vissuto alla luce del sole senza aver paura di nulla, e quindi veramente cerchiamo di regalarvi ancora un'altra emozione con questo history.
0: Fine anni 90, Lisa Stansfield su Radio Kiss Kiss, il pezzo si chiama The Real Thing.

0: Hetfield con The Real Thing. Chiudiamo la prima ora con questo pezzo del 1997. Ciao a tutti da Marco e Raffa, iniziata la seconda ora di Daddy Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia. Abbiamo chiuso la prima ora con i 5 minuti d'amore, sì. Ma prima ancora feste, sì. Recite scolastiche.
1: Ti sblocco un ricordo, è il tema della puntata del giovedì. Oggi ci siamo soffermati a tutte quelle volte in cui eravamo piccoli e siamo andati a una recita, abbiamo fatto un compleanno particolare, siamo andati a una festa di Natale o magari anche una festa di Halloween e Carnevale dove magari è successo qualcosa.
0: Quindi sbloccateci, sblocchiamo, sì. Ricordi di quando eravamo bambini e di tutte quelle cose che si facevano?
1: Sì, di tutte quelle cose che si facevano inerenti alle feste e quelle cose che qui

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Allora, mi voglio agganciare in questa seconda ora, pochi minuti dopo le 15 di questo giovedì. Raffa, un messaggio di un ascoltatore che a proposito di compleanni ha
1: parlato. Davide?
0: Non lo so, adesso non ho letto il nome, però di quando del suo compleanno, di quando appunto gli hanno lanciato la torta in faccia e quindi lui non ha detto che compleanno fosse, ma ha raccontato appunto di questo episodio.
1: Senti, ma anche tu a proposito di torte da bambino, anche tu, anche voi che ci state seguendo, ci avevate le torte quelle là con l'ostia?
0: Sì, con la figura, insomma, con l'immagine del tuo personaggio.
1: Spider-Man, Zorro, Batman, le Winx, io ricordo che si portavano per le ragazze, i Teletubbies.
0: Tu, no, John Cena, il wrestler, certo, sì. No, io ricordo sicuramente un drago.
1: Un cazzotto in bocca.
0: Un drago molto. Io però adesso, infatti, lo chiediamo ai nostri ascoltatori, non so se è una roba di quelli nati negli anni 90 e quindi, sai, c'è questa moda oppure no. Perché, per esempio, le torte di oggi si fanno con le scritte.
1: Allora, le torte di oggi sono...
0: Anche noi ai 30 anni abbiamo messo una scritta sopra,
1: le
0: no?
1: Torte di oggi sono dei quadri che si potrebbero esporre.
0: Questa invece è la canzone di John Cena, che appunto era un wrestler, vabbè, molti di voi lo conosceranno, molto famoso anche tutt'oggi, ha smesso da pochissimo. E all'epoca veramente era un idolo.
1: Bomba!
0: Stai facendo, lascia stare.
1: La pazzia.
0: Quindi sì, ci ha sbloccato un ricordo inerente alle torte e ai personaggi che appunto raffiguravamo con l'ostia proprio sulla torta, oltre che con le candeline, perché ci piaceva tanto. Cioè, a seconda di quello che mettevi sulla torta, i tuoi amici capivano quello che ti piaceva.
1: Allora, per curiosità, io vorrei chiedere a quelli che da poco hanno acceso la radio. Ma voi, quando eravate bambini, sulla torta,
0: esatto,
1: che ci avevate?
0: Cioè, la vostra
1: ostia. Che figura c'era? Una volta io misi la foto mia da bambino.
0: Tua.
1: Sì, mamma disse, si nudo.
0: Sei mai vista sta cosa? No, mamma mia, ma che cos'è?
1: Mia strana.

0: pezzo.
1: Raga, sì. L'ostia di Superman.
0: Certo,
1: raga.
0: Superman, vabbè,
2: tutti
0: chiaro.
2: I bambini comunque ci hanno avuto le ostie con i supereroi. Da Batman, Superman, Spider-Man, chi più ne ha più ne metta. Siamo finiti per parlare di torte sopra la vostra torta di quando eravate bambini. Vi ricordate che cosa c'era? Che tipo di ostia?
3: Ciao, kiss. Ciao. Giuseppe da Comiso.
0: Ciao, Giuseppe.
3: Nella mia torta mettevo sempre le tartarughe ninja.
0: Che fortissime.
3: Naturalmente.
0: Raff, ti ricordi i nomi delle tartarughe ninja?
2: Donatello.
0: Sì.
2: Raffaello.
0: Sì.
2: Michelangelo.
0: E... Leonardo chiaramente era il più facile, cioè.
2: Era il quarto, no?
0: Era Leonardo il più
2: facile. Lo chiamavo Ciro. Non chiedermi perché.
0: Questa è una cosa tua. E Sensei il topo che era il loro insegnante.
4: Ciao a tutti, Stefano da Battipaglio, provincia di Salerno.
0: Ciao Stefano.
4: Oggi è il mio compleanno, sono 28 candeline.
0: A proposito di torta,
4: e sulla torta oggi non lo so cosa mi aspetta, okay. La vita.
0: Prendi spunto.
4: Vediamo. Di solito sono... un 98, quindi ai miei tempi ho vissuto sia il periodo con l'ostia
0: sì, certo.
4: Mi sono fatto fare un bello stemma della Fiorentina.
0: Ok, tifoso
4: e
0: fiorentino.
4: E poi negli ultimi anni scritte e basta.
0: È scritte.
2: Possiamo dire che, secondo te alla radio l'ultima torta che abbiamo visto durante una serata?
0: Non me la ricordo adesso su Devi. Ah no,
2: non si può
0: invece,
2: dire.
0: No, è meglio di no.
2: A forma no.
0: No. Invece okay. Simona, che è un'ascoltatrice che ci ha scritto, la mia torta di quando ero piccola faceva sempre la mia mamma, la faceva in casa, ma la decorava solo con la panna, non ci metteva nessun ostia. Ecco, il ricordo di Simona è proprio la...
2: Ciao.
0: La ricchezza di panna.
2: Ciao Marco e Raff, se avevo la torta era già assai.
5: Sulla mia torta di quando ero bambino ci mettevo Harry Potter.
0: Grande anche Harry Potter, dai. Allora, abbiamo sbloccato questo perché nella puntata Ti sblocco un ricordo, stiamo parlando di feste, siamo finiti anche per parlare di torte.

0: Fidati che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni.
1: A proposito di generazioni, Sfere Basta, il nuovo pezzo che si chiama Lontano. Generazioni, recite, feste di quando eravamo bambini. Oggi ci sbloccate un ricordo, sì, un qualcosa che ha segnato la vostra infanzia. È il caso,
2: legato alle feste, è il caso di Carmen, una nostra ascoltatrice, che ci vuole raccontare un episodio ma inerente a un Natale. Carmen, pronto?
3: Ciao, ciao, buonasera.
2: Ciao, ciao Carmen, benvenuta. Raccontaci pure.
3: Allora, niente, era un Natale dove avevo all'incirca 5-6 anni, sì, e arriva finalmente il momento dove arriva Babbo Natale.
2: Uh-huh. Okay.
3: E io ero molto impaurita perché mia madre utilizzava Babbo Natale come minaccia per qualsiasi cosa durante tutto l'anno. Cioè, se non, sì, fai i compiti, Babbo Natale non viene, non ti dai i compiti, non ti dai i regali.
2: Ah,
3: niente,
2: okay,
3: arriva Babbo Natale minacciandomi per l'ennesima volta che se non avessi fatto la brava l'anno successivo non mi avrebbe portato i regali,
2: sì,
3: mi faccio la foto sulle gambe di Babbo Natale, se la fa anche mia mamma, e Babbo Natale bacia mia mamma. Niente, io rimango in
2: casa. No, scusami, scusami, bacia tua mamma in bocca?
3: Sì.
1: Cioè tu hai vissuto il trauma, no, di Babbo Natale che ha preso tua mamma e se l'è baciata?
3: Sì, in pratica.
2: Un Babbo Natale affettuoso.
1: E tuo padre?
3: In pratica Babbo Natale era mio padre, però io non lo sapevo.
2: Ah, non era il vero Babbo Natale in quel caso. Ah, ecco.
3: Il problema è che io mi sentivo in colpa di questa cosa. Quando è tornato papà, glielo ho, sì, detto, fatto papà, Babbo Natale ha baciato mamma.
2: Certo.
3: Vabbè, con molta nonchalance, vabbè, ti preoccupare, è una cosa normale.
2: No, vabbè, scusami, incredibile. Dopo quanto ti hanno detto che non era il vero Babbo Natale, ma era tuo,
3: senti,
2: papà?
3: No, negli anni successivi io ho perso la, come dire, la credenza in Babbo Natale, quindi avevo capito che in realtà quello era mio papà.
1: Guarda, è peccato che tu non credi più in Babbo Natale, perché tutti i bambini che ci seguono, soprattutto sul 158, sì, amano Babbo Natale, ed è peccato. Anzi, noi ad esempio, io Babbo Natale da quando sono piccolo e ci credo tutt'oggi.
2: Pensa, Raff mandava le letterine, adesso manda i WhatsApp,
1: sì,
2: sperando,
1: sì, sì,
2: sempre che possa rispondere.
1: Comunque Babbo Natale che si bacia tua mamma, ma poi alla fine non era Babbo Natale, ma era tuo padre che si era travestito e tipo puntata di Beautiful.
3: Assolutamente.
1: C'è un po' di Beautiful nell'aria.
3: Come, nella vita.
2: Come in tutti i giorni. Vabbè, comunque diciamo un piccolo shock dalla te di 5-6 anni. Comunque grazie. Grazie per avercelo raccontato. Fa parte chiaramente delle festività e delle feste e del ti sblocco ricordo di oggi. Ciao Carmen, chi scherza di te?
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao. Oh, succede anche questo.
1: Marco, Raff, buon pomeriggio. Questa storia di Babbo Natale, la mamma dell'ascoltatrice, è un'ottima trama per un film porno.
2: No,
1: anni 80. Ce lo scrive Claudio.
2: Ecco,

0: Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi?
2: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: telefono da Nati, sì, che voleva partecipare al programma di oggi, alla domanda di oggi. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, ciao Nati, benvenuta. Guarda, lo dico giusto per quelli che magari hanno acceso da poco Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo pomeriggio, la puntata del giovedì, come magari qualcuno di voi già sa, è dedicata al Ti sblocco un ricordo. Oggi siamo finiti per parlare del ricordo in generale legato alle feste.
0: Lei ci sbloccherà un ricordo non tanto bello, secondo me. Prego Nati.
2: Attenzione.
1: Ciao, sì, il mio 18° compleanno.
2: Okay.
1: Come sempre a casa mia, quando si riunisce la famiglia si ammazzavano, e anche al 18° compleanno non mi hanno risparmiato, e quindi si sono, tra cognata e sorella, si sono lanciati baci,
2: no,
1: piatti.
0: Ma per quale motivo? Questa è un'altra puntata di Beautiful, spiegaci per quale motivo.
1: Ma perché si mettevano a parlare di stupidate, di politica, di cose, e andavano a lite, e quindi non hanno pensato che era il mio 18° compleanno, ed è volata anche la mia torta, quindi.
2: No.
0: Cioè ti hanno distrutto la torta dei 18 anni?
1: Sì, esatto, se la sono spalmati bene bene in faccia.
2: In faccia, benissimo, cioè l'hanno presa, tu perché tu sei...
1: Esatto.
2: Sì, perché ho capito, si azzuffavano spesso, anche al tuo 18° è successo.
1: Sempre,
2: incredibile.
1: Sempre, sì.
2: E ne hai mai più parlato nel corso del tempo di queste litigate che facevi, oppure hai lasciato correre?
1: Ho lasciato correre, tanto non cambiava niente, anzi, proprio che mamma un'altra litigata, quindi.
0: Ah. Nati, vogliamo fare una cosa allora prima di salutarti, visto che i tuoi 18 anni purtroppo li ricordi per questo motivo, perché ti hanno distrutto la torta, noi torniamo indietro nel tempo e ti suoniamo la canzone dei tanti auguri.
2: Ho capito, ma non è che non è che l'ha sentita solo a 18 anni.
0: Tutti quanti, vai, anche quelli che ascoltano la radio. Tanti auguri a te.
2: Perché tu sei così.
0: Tanti auguri a te. Tanti auguri a Nati. Tanti auguri.
2: Sei entrata nel mondo dei grandi. Sai quelle frasi che si dicono a 18 anni?
0: Auguri, cosa vuoi dire? Tu che hai fatto 18 anni da poco, cosa vuoi dire?
1: Niente, auguri a voi e a tutti chi schifo.
0: Ma oggi quanti anni hai?
1: 54.
2: Sì. Vabbè. Vabbè, adesso puoi firmare le giustificazioni. Nati, un abbraccio.
1: Va bene,
2: ciao.
0: Guarda, quando ha detto 18 anni non ero felice, ora che mi ha detto 54 la mia giornata ha preso una bella piega.
2: Posso dirti allora, oh mamma mia, come cantano i Maneskin.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: make new.
1: Kiss Kiss.
0: So what do I do if I can't stay away? I can't stay away.
1: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo.